fosse nel cercare risiede il vero guadagno. La risposta del viaggio, non nella meta. Danzo attraverso la vita, a volte veloce, a volte lento. Nel viaggio verso la comprensione, la mia sala da ballo personale.